non è niente, non è niente mio confronto. Sempre piagato verso lui, verso lui.